dove fanciulle? E quale parrucca? Presto la barba? Quale sanguigna? Presto di Michello, di Michello, di Michello, di Michello, quale parrucca? Presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

giù, figaro su, non è maltissimo, sa che nel cuore resto del fancor della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.

il dì tace ognun e la stella primiera scintilla nel lontan spazio attento.

destini mia fino a te. Scrutato il cuore che un folle amore tragia,